Come on up! Mero, mero! Non è facile, eh? E se primo! E c'è lei! Amico, Peralta!